Prendiamo questo fuoco, vinci la mia. Prendi questo, prendiamo questo, vazza, vazza. A vada in cima, maschio. A vada in non uscirà. Non mi ammenna. Passa, vai, come dottima, uomo. Come si sono uscirà, uomo.